New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo, curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Posta sei tu.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Yes. Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Web.
1: È tempo di The Mag.
0: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tanti argomenti e con tanta musica da ascoltare. Abbiamo passato 20 anni a mettere tutto dentro il nostro smartphone, no? Ormai è veramente la nostra vita, è dentro il nostro smartphone, c'è la nostra vita, fotocamera, musica, agenda, giornali, sveglia, qualsiasi cosa, email, lavori. Adesso proprio i ragazzi cresciuti con tutto questo stanno facendo una cosa curiosa, stanno tirando di nuovo fuori gli oggetti un po' vintage, analogici. Tra poco parliamo del ritorno del vintage nei giovani.
2: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: dedicata proprio a questo fenomeno, ha coinvolto 2500 giovani tra i 13 e i 39 anni in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna e in Regno Unito, e hanno studiato proprio la crescente ricerca di esperienze offline e di oggetti fisici. Non è necessariamente nostalgia, non dobbiamo parlare solo di qualcosa che non c'è più, che prima si utilizzava, perché molti di loro quell'epoca non l'hanno vissuta, no? Forse il piacere di avere qualcosa che fa una cosa sola è l'elemento principe, l'elemento cardine di questa scelta. Quindi una macchina fotografica che fa solo poche foto, un lettore CD che riproduce la musica che hai scelto tu di avere all'interno, un quaderno dove scrivi i tuoi appunti con la penna, quindi devi utilizzare anche la mano e tutto il resto che oggi non scriviamo più, no? Facciamo tutto appunto sul telefono. Quindi secondo me è molto interessante questa esigenza, no? di tornare ad avere di meno.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Ben ritrovati anche all'inizio di questo mese di ottobre con l'appuntamento dell'oroscopo. Oggi quindi 1 ottobre, vediamo mese per mese che cosa ci aspetta. Ariete, non sopravvalutate alcuni problemi della giornata. Toro, riceverete molti apprezzamenti per i vostri sforzi. Gemelli, giornata di grande attività, avrete molte idee brillanti. Cancro, le stelle vi suggeriscono di osare ma non di strafare. Leone, oggi sarà una giornata confusa, molto movimentata. Vergine, tutto procede bene nel piano sentimentale. Bilancia, buona giornata per voi. Oggi potrete evitare finalmente le noie. Scorpione, sappiate poi cogliere i vantaggi che vi capiteranno oggi, non fateveli scappare. Sagittario, potrete ricevere tangibili riconoscimenti ai vostri sforzi. Capricorno, in amore potrebbe affacciarsi qualche simpatica novità. E vediamo gli ultimi due segni, come sempre. Acquario, affronterete un problema di non facile soluzione, mentre Pesci, cercate di essere realisti. Troppa fantasia qualche volta può anche guastare. Ed è tutto per l'appuntamento con le stelle, che torna domani puntualissimo. Buona giornata.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

È stata scoperta una cosa molto importante in questi ultimi giorni, quanto noi italiani odiamo il suono della sveglia. È stata chiamata Alarm Clock Anxiety, l'ansia da sveglia. C'è questa rilevazione.

realizzata in occasione del rientro di settembre, ma anche adesso, no, nei primi di ottobre, che ha trovato che il 78% degli italiani associa il ritorno della sveglia a stress o fastidio, e per il 64% questa sensazione comincia addirittura la sera prima. La cosa interessante è che il problema spesso non è tanto il suono per sé, no, anche perché possiamo mettere dei suoni belli, degli uccellini, l'acqua, no, ci sono determinate sveglie, io uso una bruttissima perché altrimenti non mi sveglio, però ci sono anche altri metodi, altri suoni che possiamo scegliere. Comunque è quello che va a rappresentare. La sveglia rappresenta il traffico, l'email, gli appuntamenti, la scuola, le riunioni, le responsabilità, il lavoro. Infatti il 58% considera proprio il momento del risveglio la parte più difficile del rientro. Qual è il grande alleato degli italiani? È il caffè. Per fortuna esiste lui, quindi da una parte odiamo immediatamente il suono della sveglia, ci riprendiamo automaticamente quando mettiamo sulla moca o comunque abbiamo la macchinetta. Il 65% degli italiani dice che è il gesto che segna davvero l'inizio della giornata in maniera buona, quindi abbiamo finalmente capito il rapporto che abbiamo con la sveglia, dall'altra parte l'amicizia importante che abbiamo, che avremo per sempre con il caffè.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. You're the love.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Palazzo Chigi smentisce la notizia di una telefonata tra i vertici italiani ed egiziani prima della sentenza sul caso di Giulio Regeni. Fonti della Presidenza del Consiglio precisano che l'ultimo colloquio tra Giorgia Meloni e Abdel Fattah al-Sisi risale al 23 luglio scorso. La smentita arriva dopo le ricostruzioni diffuse da alcuni media del Cairo. Lunedì la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado a 10 anni 3 agenti egiziani per il sequestro, ma non per l'omicidio, del ricercatore italiano. Alla Camera è previsto oggi il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità relative al disegno di legge di riforma della legge elettorale. Le opposizioni puntano allo scrutinio segreto e sperano in un nuovo passo falso della maggioranza dopo quello di luglio sulle preferenze. Il centrodestra si prepara quindi a garantire la presenza in aula, mentre Giorgia Meloni ha avvertito che un eventuale voto contrario al governo dovrebbe avere conseguenze. I voti di fiducia sono attesi intorno al 5 ottobre, mentre il voto finale è previsto per l'8 ottobre. L'esecuzione di Krista Paike, condannata a morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995, è fallita dopo la somministrazione di 2 dosi di pentobarbital, lasciandola viva e cosciente. Paike, oggi 50enne, era stata condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Slammer, commessa quando aveva 18 anni. La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva autorizzato l'esecuzione dopo una precedente sospensione da parte di una corte d'appello. I suoi avvocati hanno chiesto cure mediche e la sospensione della pena capitale. In chiusura il calcio, Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della Nazionale nel pieno degli impegni degli azzurri in Nations League. L'ex campionessa olimpica di scherma, in carica dallo scorso agosto, ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Abodi sulla compatibilità con la sua vicepresidenza del CONI. Bianchedi ha rivendicato di avere sempre agito con correttezza e nel rispetto delle norme, ma che intende tutelare la Nazionale dalle polemiche. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

fanno commissioni personali durante l'orario di lavoro. C'è questa indagine condotta su 1000 lavoratori in Italia, Germania, Francia e Spagna, che ha fotografato la giornata lavorativa media, moderna, no? delle persone. Quasi 6 dipendenti, appunto, su 10 dichiarano di occuparsi anche di questioni personali durante l'orario di lavoro, e il 29% dice di farlo ogni giorno di lavoro. Ma arriva anche il dato più curioso: infatti il 72% sostiene che queste piccole interruzioni personali migliorino addirittura la propria produttività, cioè la separazione tra sono al lavoro e sono anche nella mia vita privata durante il lavoro sembra sempre più difficile, anche perché succede pure il contrario: rispondiamo alle mail di lavoro mentre siamo sul divano, controlliamo una chat personale mentre siamo alla scrivania, prenotiamo il dentista alle 11 del mattino e alle 9 di sera rispondiamo al collega. Praticamente non abbiamo eliminato le distrazioni, abbiamo creato un grande frullatore in cui lavoro e vita privata continua a scambiarsi gli ostaggi da una parte e dall'altra. Secondo voi questa cosa è positiva o è negativa?

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre, come ogni giorno, per essere presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Fiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Amici, ben ritrovati a tutti voi, un buon giovedì mattina, giovedì primo di ottobre. Insomma, abbiamo girato pagina, abbiamo svoltato quella che è la pagina del calendario, pronti per cominciare anche questo nuovo mese che vuoi o non vuoi poi ci porta anche nel bel mezzo di quello che è l'autunno. Parleremo naturalmente nel corso della nostra puntata anche, ma non solo, di tanti eventi autunnali che ci attendono nei prossimi giorni e anche nelle prossime settimane qui a Jesolo.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ben ritrovati anche all'inizio di questo mese di ottobre con l'appuntamento dell'oroscopo. Oggi quindi 1 ottobre, vediamo mese per mese che cosa ci aspetta. Ariete, non sopravvalutate alcuni problemi della giornata. Toro, riceverete molti apprezzamenti per i vostri sforzi. Gemelli, giornata di grande attività, avrete molte idee brillanti. Cancro, le stelle vi suggeriscono di osare ma non di strafare. Leone, oggi sarà una giornata confusa, molto movimentata. Vergine, tutto procede bene nel piano sentimentale. Bilancia, buona giornata per voi. Oggi potrete evitare finalmente le noie. Scorpione, sappiate poi cogliere i vantaggi che vi capiteranno oggi, non fateveli scappare. Sagittario, potrete ricevere tangibili riconoscimenti ai vostri sforzi. Capricorno, in amore potrebbe affacciarsi qualche simpatica novità. E vediamo gli ultimi due segni, come sempre. Acquario, affronterete un problema di non facile soluzione, mentre Pesci, cercate di essere realisti. Troppa fantasia qualche volta può anche guastare. Ed è tutto per l'appuntamento con le stelle, che torna domani puntualissimo. Buona giornata.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

that's okay. Amici, se siete alla ricerca di un'esperienza davvero divertente, fuori dal comune, ecco, preparatevi a mettervi alla prova al J-Games The Challenge Museum di Jesolo, un museo interattivo che, ve lo anticipo, non ha davvero nulla di tradizionale. Pensate, ben 26 sfide diverse distribuite su due piani proprio per mettere alla prova riflessi, forza, equilibrio e anche curiosità scientifica. Tra le aree più amate, il campo base sportivo con ben 16 postazioni per sfide come Reaction Speed e Tug of the World, ma c'è anche l'arena della gravità dove potete vivere delle esperienze uniche come la caduta libera o la centrifuga spaziale. Un museo pensato davvero per tutti, per adulti, bambini, ma anche per famiglie. Lo trovate in via Aldo Polícek 7 a Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Grande musica in arrivo a Jesolo, perché il 6 ottobre il palco del Palazzo del Turismo ospiterà una delle voci più amate della musica italiana, quella di Fiorella Mannoia con il suo nuovo progetto live Fiorella Canta, Fabrizio e Ivano, anime salve. Insomma, un concerto intenso ed emozionante, un vero e proprio viaggio tra le canzoni di due giganti del cantautorato italiano, Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un progetto che nasce proprio in occasione dei 30 anni di Anime Salve, questo album capolavoro uscito nel 96 ed è stato poi l'ultimo testamento creativo di De André, realizzato proprio insieme a Fossati e insignito anche della targa Tenco. Dai brani più iconici di quell'album fino ai grandi successi di André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori senza tempo. Insomma, sarà una serata davvero capace di unire generazioni diverse tra poesia, emozione e memoria. I biglietti sono già in vendita sugli abituali circuiti autorizzati. Insomma, segnatevi questa data, 6 ottobre al Palazzo del Turismo.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

State cercando di organizzare una giornata perfetta dedicata a tutta la famiglia? Beh, sappiate che a Jesolo ci sono due tappe imperdibili. Tropicarium Park, tra animali sorprendenti e mondi da esplorare, e anche la Fabbrica della Scienza, dove curiosità e divertimento si incontrano. Entrambi aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19 con l'ultimo ingresso alle 18. Ecco, ideale anche in quelle che potrebbero essere le giornate più calde.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Iesolo si prepara ad accogliere uno dei grandi nomi della scena urban italiana, perché Tedua sceglie proprio il Palazzo del Turismo per quella che è la data zero del suo nuovo tour. Si intitola Ted Ryan Tour. L'appuntamento è già fissato, segnatelo in calendario, per il 21 gennaio del 2027 e sarà il debutto, poi il debutto assoluto del tour nei palasport italiani. Una scelta non casuale, perché Iesolo si conferma quindi ancora una volta tappa privilegiata per quanto riguarda le grandi anteprime live.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Don't nobody else make me feel like...

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Bene amici, per quanto mi riguarda siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci risentiremo domani, venerdì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao! E se mi cerco, penso che cosa vorrei...

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì, primo giorno del mese di ottobre entrante e diciamo giro di boa della settimana. Ciao Ceci.
2: Ciao cara, come stai?
1: Molto bene, ottobre mi piace, sì, adesso tra un po' arriva Halloween, tra un mese, però io sono felice, mi
2: ma
1: piace.
2: Ma c'hai già il vestitino pronto?
1: No, però mi piace mangiare la zucca e quindi sono felice. Allora, cosa facciamo oggi? Io vi parlerò di superstizioni dal mondo a proposito di festività e di credenze. Quanto siamo scaramantici nel mondo? Ognuno ha le sue e faremo questo viaggio attraverso le sfighe. No, le sfighe, però le superstizioni. Tu invece dove ci porti?
2: Parleremo del linguaggio del corpo, sia in ufficio che anche in un primo appuntamento.
1: Ecco, allora, il linguaggio del porco, stavo dicendo. Il linguaggio del corpo dice molto, ma a volte alcune cose le dobbiamo dire proprio fuori dai denti, con le giuste parole. Io invece, per concludere con la rubrica hashtag flop and roll, vi darò qualche consiglio per dei modi di dire forbiti per dire all'altro che ti sta antipatico, cioè proprio mi stai sulle balle, però non detto così ovviamente, quindi prendete appunti.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cominciamo questo viaggio particolare in questo giovedì 1 ottobre, viaggio attraverso le scaramanzie dal mondo nel mondo. Allora, ogni paese ha i suoi piccoli rituali per magari attirare la fortuna o soprattutto per tenere lontana l'energia cattiva. Noi italiani siamo un popolo abbastanza
2: superstizioso. Io che sono spagnola, a parte il fatto di non passare sotto a una scala, il resto non me ne fregava niente.
1: Noi siamo superstiziosi soprattutto al sud. Comunque in generale partiamo dalla Grecia, cioè facciamo una visione un po' più ampia.
2: Okay.
1: In Grecia esiste una superstizione molto particolare legata al malocchio. Quando qualcuno ti fa un complimento può capitare che l'altro risponda con una specie di... Ora non so farvelo.
2: È come se volessero sputare.
1: Esatto, una specie di sputo simbolico, senza sputare realmente, ovviamente, che serve ad allontanare il malocchio.
2: Ok.
1: Cioè, il fatto che quando uno magari a volte ti fa un complimento, non lo pensa davvero, quindi via. Poi, in Turchia invece è famosissimo il nazar, un amuleto blu a forma di occhio che si vede praticamente ovunque, nelle case, nei negozi, bla bla bla, e tradizionalmente viene utilizzato proprio come protezione contro il malocchio, anche qua. In Giappone...
2: Aspettati, siccome io sono un'appassionata di serie turche...
1: Sì, ma di serie turche o di attori turchi?
2: Anche quello. Quando qualcuno dice una frase, stai attento, sai che cosa fanno? Si mettono il pollice dentro la bocca, dentro le fanno...
1: Ma davvero?
2: Fanno un gesto strano come...
1: È come noi che ci tocchiamo i maroni.
2: Esatto, però loro lo fanno col pollice dentro al palato. Capito?
1: Questa cosa non la sapevo. Pensa che il mio primo amore era turco e la prima parola che ho imparato a dire in turco era seni, sevirum, che vuol dire ti amo. Ma questo non ci interessa. Andiamo avanti con, dicevo, in Giappone bisogna stare molto attenti anche ai numeri, perché il 4 è considerato molto sfortunato. Cioè, questo da cosa deriva? Dal fatto che a quanto pare 4 si dice shi, non so se lo sto pronunciando bene, ma la parola shi coincide con la parola morte. E quindi per questo in alcuni ospedali, alberghi o edifici si può trovare il numero 4 evitato o utilizzato con molta cautela. Un po' come noi con le camere d'albergo. Raramente troverai una camera 17. O una camera 13 sì, ma la 17 negli alberghi italiani è proprio difficile.
2: Ah, questa non la sapevo.
1: Sì, è vero. Arriviamo, c'è sempre la 16 e poi la 18, capito come? Arriviamo appunto in Italia da noi, dove abbiamo un repertorio niente male, perché c'è il cornetto portafortuna napoletano, il ferro di cavallo... E il gesto di toccare ferro quando qualcuno prospetta qualcosa che insomma non è proprio il massimo, oppure come vi dicevo prima uno si tocca le parti intime, però che dire, noi italiani ne abbiamo tante. Comunque, cambiando lingua, cultura, continente, davanti alla sfortuna, diciamocelo, diventiamo tutti improvvisamente molto pragmatici, quindi no non ci credo, però nel dubbio lo facciamo lo stesso.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato di superstizioni in giro per il mondo, dal Giappone alla Turchia alla Grecia, insomma.
2: Però fino... non hai nominato la Spagna, quindi sicuramente siamo poco superstiziosi.
1: Tu sai qualche superstizione da raccontarci, magari?
2: Ma io so una non superstizione, che è quella del gatto nero.
1: Ok.
2: Che io sapevo che nella mia terra portava fortuna quando vedi un gatto nero.
1: Vedi, tutto il contrario praticamente. Mm. Infatti stavo dicendo, fino ad arrivare qui da noi in Italia, dove ne abbiamo di superstizioni.
2: Sì.
1: Siamo un popolo di superstiziosi e molto scaramantico. Andiamo da Alessio che ci scrive: io sono scaramantico, ma quando dico questa frase tocco ferro. Ah, io non sono scaramantico. Poi Marta dice: mia nonna aveva talmente tanti portafortuna in casa che probabilmente la sfortuna non riusciva proprio ad entrare per mancanza di spazio. Probabile.
2: Ci prestasse qualcosa pure a noi.
1: Ma comunque c'è tutta una cultura di amuleti, pietre preziose. Io credo molto nelle energie negative delle persone. Questo sì.
2: Sì, anch'io.
1: Però forse più ci credi e più ne sei soggetto, non lo so. Federico, concludiamo con lui, che ci scrive: il problema è quando conosci tutte queste superstizioni e inizi ad avere paura di sbagliare paese. Sì, in effetti, paese che vai, superstizione che trovi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua, amici del Comedy Radio Show, quest'oggi la nostra Sessi dove ci porta?
2: Parliamo del linguaggio del corpo, soprattutto delle dritte per capire se chi sta davanti a voi, soprattutto in ufficio, in un colloquio di lavoro, insomma state andando bene o no, e anche in un appuntamento galante.
1: Quindi attenzione, perché diciamo prossimamente la nostra Sessi potrebbe darci dei consigli molto utili se avete qualcuno tra le mani.
3: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Parliamo di linguaggio del corpo, una cosa molto affascinante, perché secondo me tutte le forme di linguaggio sono molto affascinanti e quelle, diciamo, come si dice, non esplicite lo sono ancora di più.
2: Ovvio, sì, infatti. Allora, parliamo proprio del linguaggio del corpo, dove ci sono soprattutto più drammi psicologici e andiamo in ufficio, proprio lì. Quando sei in una riunione, sì? come capisci cosa pensa davvero il tuo capo o il tuo collega? Vediamo. Allora, se il capo vi parla con le mani a piramide, unendo i popastrelli delle dita, e non vi sta benedicendo, sta esprimendo dominanza assoluta e sicurezza sfrontata. Se invece, mentre proponete un'idea al vostro capo, si accarezza il mento, sta valutando la cosa, ma se contemporaneamente incrocia le braccia e si sporge all'indietro, traduzione: quello che hai appena detto è la più grande fesseria del secolo, ma sto cercando un modo diplomatico per non licenziarti. E gli occhi, allora, sguardo fisso e sopracciglio alzato significa sfida, sguardo che vaga verso l'orologio o lo schermo del telefono ogni 3 secondi significa che per lui siete proprio invisibili. Ma il linguaggio del corpo cambia drasticamente quando passiamo dall'ufficio ad un primo appuntamento galante. Lì ovviamente l'obiettivo non è la dominanza, ma la connessione o magari la fuga strategica.
1: Oppure capire, esatto, se l'altro siamo interessati noi o loro, ecco, viceversa.
2: Infatti, se la persona di fronte a voi inclina la testa di lato mentre parlate, ottimo segno, esprime ascolto empatico e interesse sincero. Se poi comincia a fare il famoso effetto specchio, cioè voi prendete il bicchiere d'acqua e dopo 2 secondi lo prende anche lei o anche lui, congratulazioni. La sintonia e le stelle. La stessa cosa vale se voi o l'altra persona vi guarda le labbra, perché vuol dire che probabilmente, insomma, siete da bacio, quindi piacete. E le mani poi giocano un ruolo chiave: palmi aperti rivolti verso l'alto indicano disponibilità e fiducia. Se invece si tocca continuamente i capelli, io lo faccio molto, o il collo, attenzione, potrebbe essere un segnale di flirto oppure di ansia da prestazione, perché la battuta magari che avete detto, insomma, non gli piaceva.
1: Ma comunque dipende, perché sì, tutto vero, però per esempio si dice anche che quando parli con qualcuno, se stai con le braccia conserte o le gambe incrociate, è segno di chiusura. Io invece mi concentro spesso quando parlo con le persone, sto proprio in quella postura lì, ma anzi al contrario, mi sto concentrando per ascoltare cosa dice, quindi poi è abbastanza soggettivo. Però
2: c'è anche un fattore importante, che sono i piedi, Ale, e ricordatevi sempre la regola d'oro dei piedi: se le sue punte sono rivolte verso di voi è coinvolto o coinvolta, se sono puntate verso l'uscita del locale, ragazzi, ordinate subito il conto.
1: Esatto, così la postura anche di quando parli con qualcuno, davanti a qualcuno, si dice che anche i piedi incrociati, no, le gambe non vadano bene, sono segno di... Io invece li incrocio sempre. Vabbè, dipende.
2: Ma io lo faccio per una questione femminile, magari, per visto
1: per
2: che
1: stare
2: c'ho
1: con
2: la
1: gambe
2: gonna.
1: Divaricate.
2: Esatto.
1: Ah, le gonne in questo periodo.
0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Appuntamento con l'informazione, il volo Fly Dubai. Benjamin Netanyahu ha dichiarato che è ancora presto per stabilire un eventuale coinvolgimento dell'Iran nel tentato dirottamento dell'aereo diretto da Dubai a Tel Aviv. Il copilota avrebbe aggredito il comandante nel tentativo di far precipitare il velivolo prima che l'attacco venisse sventato. Il premier di Israele ha affermato che l'aggressore potrebbe aver colpito il comandante con un'ascia. Le compagnie aeree sono generalmente tenute a tenere asce d'emergenza nella cabina di pilotaggio per utilizzarle in caso di necessità. Dura invettiva di Volodymyr Zelensky contro Mosca. Quelle canaglie dei russi continuano ad attaccare la vita in tutto il nostro paese, i bambini ucraini e le nostre scuole, ha scritto su X il presidente di Kiev, riferendo che i primi soccorritori stanno intervenendo sul posto nella capitale, dove uno shahed russo ha colpito una scuola. Fortunatamente i bambini e gli insegnanti si trovavano nel rifugio durante l'allarme aereo, quindi nessuno è rimasto ferito, ha precisato Zelensky. Ad agosto 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane invariato, crescono i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. Lo rileva Istat. La sostanziale stabilità degli occupati, 24,352 milioni in totale, sia per gli uomini sia per le donne, è sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni, del calo dei dipendenti a termine, degli autonomi, dei 25-34enni e dei 35-49enni. Il tasso di disoccupazione sale al 6,2% con 48.000 unità in più sul mese. Avrebbe costretto le vittime a fare un voto di obbedienza e povertà in modo che versassero tutti i loro averi a lui. È una delle tattiche messe in atto dal 59enne arrestato oggi dai carabinieri di Torino, che hanno scoperto una setta pseudo-spirituale in bassa Val di Susa. L'uomo, che si definiva il maestro, avrebbe millantato presunti poteri soprannaturali e dietro la facciata di corsi di yoga e meditazione avrebbe avvicinato persone vulnerabili, reclutandole in quello che gli inquirenti definiscono un rigido sistema di assoggettamento psicologico, fatto di violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Linguaggio del corpo, mi interessi, non mi interessi, mi interessa cosa dici oppure no, sono coinvolto, ti reputo intelligente, ti reputo stupido, insomma, tanti trucchetti per capire un po' come si comporta l'altro di fronte a noi. Se si comporta a specchio, per esempio, vuol dire che è attratto da noi, perché inconsciamente a volte questo accade, si fanno gli stessi gesti di chi abbiamo davanti quando qualcuno ci interessa.
2: Infatti, proprio così.
1: Vabbè, un macro argomento che non avrebbe fine, volendo, ma andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy.
2: Luca dice: il mio capo durante i colloqui si mette sempre a braccia conserte, non batte mai le palpebre, sembra un gargoyle. Per me non è dominanza, è che ha paura che se si muove gli scalcolano lo stipendio. Avevo letto un'altra cosa.
1: Gli scaccolano. Andiamo avanti.
2: Sara, primo appuntamento.

0: momento lui ha passato 2 ore con il busto proteso verso di me, ma i piedi puntati verso la porta. Risultato, è scappato prima del dolce dicendo che doveva dar da mangiare al cricetto. I piedi non mentono mai.
1: Ah, beh, il busto sì, i piedi no. Secondo me sì, possono essere, come dire, elementi di valutazione, ma non prendeteli troppo alla lettera, perché poi il mondo è bello perché varia, ognuno di noi ha le sue posture, i suoi modi, e certo che se uno mentre gli parli guarda dall'altra parte o guarda il telefono, quello insomma è un messaggio abbastanza inequivocabile.
2: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, torna alla rubrica conclusiva del Comedy Radio Show. Oggi modi forbiti per dire che mi stai antipatico, per non dire questo, ecco.
2: Guarda, io
1: rimaniamo nell'educato,
2: per prendere appunti,
1: anche perché meglio a volte una maniera più educata che lascio senza parole che una parolaccia molto diretta, anche se non c'è paragone a livello di gusto proprio, questo bisogna dirlo.
0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Modi forbiti per mandare a quel paese qualcuno che ci sta antipatico. Quindi il focus è proprio modi alternativi per dire a qualcuno.
2: Tocca sempre essere delle signore, cara
1: sì,
2: mia.
1: Però
2: sì,
1: quando qualcuno ci sta sulle balle, ci sta sulle balle. Allora, cominciamo con questa. La vostra presenza mi affatica. Immaginatevi di essere di seta vestite, con una bella acconciatura, abito dell'Ottocento. E proseguiamo con: trovo la vostra compagnia sorprendentemente gravosa. Questa è la mia preferita. La nostra incompatibilità è pressoché strutturale, cioè qui
2: non siamo fatti l'uno per l'altro.
1: No, palesemente quindi abbiamo delle proprio differenze.
2: Schifo.
1: Esatto, ci separa un abisso di affinità. Se potessi evitarvi senza parere scortese lo farei con entusiasmo. Non ho nulla contro di voi, eccezion fatta per il fatto che esistete. Siete una persona indimenticabile, purtroppo. E concludiamo con: non siete certamente una delle mie persone preferite, ma apprezzo la vostra costanza nel ricordarmelo.
2: Guarda che alla fine è meglio dire le cose in modo molto pulito.
1: Ma perché li spiazzi, li lasci senza parole, sì, e non hanno neanche il tempo di ribattere, guarda un po'.
0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Credo che la rubrica sugli insulti forbiti potrebbe essere la mia preferita, alternata a quella dei prezzi scritti male, anche lì mi faccio grosse risate. Però che dire, tra un insulto e l'altro, cari amici del Comedy Radio Show, finisce qua questa puntata di oggi. Noi torniamo domani.
2: Claro.
1: Claro che sì, con la nostra Cecilia.
2: E anche con la nostra Alessandra, la guapa.
1: Appuntamento qui domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Allora, ritorniamo a parlare di nuovo della piaga gigantesca del bagarinaggio, dei biglietti rivenduti sulle piattaforme di secondary ticketing e che stanno arrivando a delle cifre davvero esorbitanti, tant'è che il Codacons adesso dovrà fare qualcosa. Qui stiamo parlando ovviamente dei concerti degli Oasis per fine luglio e ovviamente è stato fatto un esposto alla Procura di Roma e Agicom e Polizia Postale stanno con le antenne alzate per ovviamente le probabili truffe. E non solo, perché qui le truffe non riguardano soltanto i biglietti rivenduti a prezzi astronomici, ma addirittura la possibilità che vengano messi in vendita dei biglietti falsi. Quindi magari pagate 10.000 euro, vi vendete un rene per comprare il biglietto degli Oasis e poi scoprite quando andate al botteghino che in realtà non potete entrare perché il biglietto è falso. Bisogna fare davvero molta attenzione, non finisce qua. Oggi buona parte della puntata è dedicata proprio a questo perché è una cosa assolutamente inaudita.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, per capire quanto sia grave questo eccessivo sciacallaggio sui biglietti dei concerti degli Oasis, è necessario capire quanto costano realmente i biglietti dei concerti. Allora, il costo dei biglietti comprensivo di commissioni ovviamente ha vari formati. C'è il biglietto da €258,75 per il primo settore numerato, €207 per il prato e per il secondo settore numerato, €172,50 per il terzo settore, €155,25 per il quarto settore, e poi c'è il biglietto più economico che costa €86,25 per il quinto settore. Cioè, voi capite che non si può passare da €86,25 a 6-7 mila euro, se non addirittura 10 mila euro. Il biglietto più caro in assoluto, che è il biglietto VIP, può costare un massimo di €650, se non sbaglio. Cioè, ragazzi, 10 mila euro non è un furto, ma è proprio una rapina a mano armata.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, come ogni giorno, anche oggi, ancora fino alle 17.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza.

0: animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Gonna start the rebellion, I know.

0: Insomma, la situazione relativa allo sciacallaggio sui biglietti dei concerti degli Oasis è talmente grave che i fratelli Gallagher hanno dovuto lanciare un appello nelle loro pagine social. Loro hanno scritto: tutti i codici sono stati ormai inviati, le ultime finestre di svendita si svolgono oggi, ovviamente lo scrivevano qualche giorno fa. Si prega di diffidare delle truffe che coinvolgono account sui social media che vendono codici o biglietti. Si tratta di offerte false o non valide. I biglietti attualmente presenti sui siti di rivendita secondaria rischiano di essere annullati. I biglietti di rivendita ufficiale saranno disponibili in prossimità degli eventi esclusivamente tramite Ticketmaster e Tickets al prezzo originariamente pagato. Avete capito bene. Anche sulle piattaforme autorizzate di Secondary Ticket, i biglietti vengono venduti al prezzo ufficiale di prevendita, quindi se voi vi andate a prendere un biglietto e lo pagate 10.000 euro, non solo state favorendo l'illegalità, ma addirittura rischiate che non sia neanche valido. Quindi questa è una cosa veramente gravissima, ragazzi, una cosa, mamma mia, io rimango super scioccata da queste cose. Non so voi che ne pensate, fatemelo sapere su WhatsApp.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfera.

sfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: 17 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Il PG della seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma ha chiesto nella requisitoria nel processo per la vendita della casa di Monte Carlo la prescrizione per tutti gli imputati, l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo Tulliani e il padre Sergio Tulliani, accusati di riciclaggio, a eccezione di Rudolf Theodor Betzen, manager olandese. Revocata anche la richiesta d'arresto per Giancarlo Tulliani, latitante a Dubai. L'inchiesta riguarda un appartamento a Monte Carlo lasciato in eredità al disciolto partito di Alleanza Nazionale, di cui Fini era leader, della contessa Anna Maria Colleoni. La residenza venne venduta, secondo l'accusa, a Tulliani per circa 300.000 euro attraverso una società offshore. La rivendita della casa nel 2015 fruttò 1,36 milioni. In primo grado l'ex leader di AN era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. No sono stati 229, i sì 151. L'esame del provvedimento va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. 3 voti di fiducia martedì e mercoledì, votazione finale giovedì. La riforma prevede un premio di governabilità che scatta qualora una coalizione ottenga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Avrebbe costretto le vittime a fare un voto di obbedienza e di povertà in modo che versassero tutti i loro averi a lui. È una delle tattiche messe in atto dal 59enne arrestato dai carabinieri, che hanno scoperto una setta pseudo spirituale in Bassa Valsusa. L'uomo, che si definiva il maestro, avrebbe millantato presunti poteri soprannaturali e dietro la facciata di corsi yoga avrebbe avvicinato persone vulnerabili, costringendole a subire violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali. Il calcio: il capitano della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo rischia una squalifica da 1 a 6 mesi, oltre a una sanzione pecuniaria per aver abbandonato il ritiro della squadra. Lo ha confermato la Federazione Calcistica portoghese. Ronaldo ha lasciato il ritiro alla vigilia della partita contro la Danimarca, sentendosi tradito dal CT Jorge Jesus, che poche ore prima in conferenza stampa aveva annunciato che l'attaccante non sarebbe partito titolare. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Lazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: behind me.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
2: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello sport. Ospitalità. Batte con AIA.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Let's go.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto anche Tamoil. Dopo NIP e Kuwait annuncia misure per il contenimento dei prezzi dei carburanti e quanto si legge in una nota. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle attuali condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale che continua a influenzare i mercati energetici e il settore dei trasporti con significative ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie e sui costi sostenuti dagli operatori economici. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 ottobre. La Premier Meloni indica tra le priorità del governo l'utilizzo della maggiore flessibilità di spesa ottenuta in Europa per affrontare la crisi energetica. Parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, ha detto in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa all'Auditorium Antonianum di Roma, spiegando che le risorse saranno destinate soprattutto a ridurre strutturalmente il costo dell'energia per le imprese. La Premier ha inoltre annunciato di aver scritto alla Presidente della Commissione europea von der Leyen sull'impatto dell'inflazione più alta del previsto sui conti pubblici. La questione sarà discussa all'Ecofin e al prossimo Consiglio europeo. Il Tennessee ha sospeso un'altra esecuzione programmata per il 2026 e riesaminerà le modalità di esecuzione delle condanne a morte dopo che la condannata per omicidio Krystal Pike, 50 anni, è sopravvissuta a 2 dosi di farmaco letale. Si è trattato del secondo tentativo fallito di esecuzione di una condanna a morte nello Stato quest'anno. Dopo 2 vittorie in trasferta, prima in Turchia e poi in Belgio, la nazionale francese ospita l'Italia venerdì sera a Parigi nell'ambito della 3ª giornata della Nations League. È una grande emozione, siamo pronti, ci siamo preparati bene, cercheremo di vincere davanti al nostro pubblico, ha detto in conferenza stampa Zidane, che poi sulla testata Materazzi nella finale mondiale del 2006 afferma: le immagini me lo ricordano sempre, visto che vengono trasmesse in continuazione preferisco pensare agli aspetti positivi. La Juve è stata un'esperienza piuttosto speciale per me, è lì che sono diventato un giocatore importante, ha aggiunto l'ex fuoriclasse di Juventus.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi sportivi.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Pensavo a come ripartire, rifarmi le giornate da zero. Svegliarsi verso la mattina, col sole che sta faccia sul retro. E sei partita da mesi, da me mica si passi mai.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Rush.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo, l'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.